0: Piccadilly has gone willy-nilly. It's the Piccadilly Rock. Piccadilly Rock. The tune is back.
1: Bisogna seguire qui tradizioni per certo che tu uno un bitch is falling down. Tu costava Piccadilly Rock. Rock and Matilda. Si ci costava. Rock and roll. Tu va tu. Bio Helis. Zeno. Sesna Stato. Fantastici. Una buona prima tu. Conscienza. Разбира се. Cantasi Bob. Усмихнати. Леко екзотично. Леко екзотично.